0: mastique.
1: Monomu yeshorangi, ama verni, ama mastique. Awa kabu ebero biyoko shombao, ebiuma na manyumba.
2: Ama nzanza wa yabiri temesia usanane rufu pente plaskone.
3: Esiri fasere, okutuwa tukatu mikoko shongaraje shame talk. Tuna